0: Centro, Lotto Papa, facevi buon po' a fare la notizia per dire a tutti.
1: Let's
2: do Papa Heavy, Montreal Center, Roger.
1: Montreal Center, EPS 214 Heavy, maintaining 340, EPS.
2: EPS 214 Heavy, Montreal Center, Roger, Montreal.